Di d'amore, o de mie zima, dai-mi caban svoi. Di d'amore, sve me boli, ti lo traži, rakion me sveg namaži.